0: la vita, se non mi piace di più.
1: The thing that cherish most.
0: Love.